Sanka se we say metato chanwe me pesa me kato se wo awadi nyawo ma watam fu da se woni mu nyankopoi ha me se awadi nyawo ha me fa my worship wo so asi wo bi nkran se wanim

n y a m I w o I want him d a n a s e n y a n s a m u e n a s e a w o s e m u y a d u a b I a b a t u t u s a n a m I w a e n y e y I e p I s e w a s o n a w a k r o m n o n a n a w a d I m k u n I m a m a m e n u m I e n o s e n y e s a b e r e m e y a a k a m e n u m I e n o e t I s e n y a e t I e n a s a b e r e m e d e n e k w a a t u w a m a m e n u m I e n o a m e n e s e t e c h e m a d e y a b o j I m Nemo jadi emu afu samia, orofu, awasi ama sanya mini dinenzo, niye na kesi.